0: Irme le male nel negozio, piastine sono fatte. A me le incinte io ogni ore di masso per gli altri, ma sento per dire tutto, quasi cambia la stessa. Cotta, ma è tutto in quattro anni e jamba, solo i clean le opati. A gube con ucci ulimele,
1: le mani, le mani funuti slimali.

0: avanti se c'è pelle molto lontano al fatto su ieri del capo di week che mi ha chiamato di cantare avanti lo vuole farlo qua bagne base basta prese una matilis a cise o vuole quasi molto e ne vuole se i production io bi slebele gieri njengo muntu ohamba yaphesheya lo muntu
1: kumvathi nisapha yengane ubisi kuhlelo oncelisayo.

passia hand alla passante. Zuke le blu hand alla basita la yahata la basi. Zaka la basoha tala bashika la bayanda la bazente. Zidikili kidis kalada sehanda. Zada la bro dasika la dasia la baso handa la bazia. Zendele bro dasia handa la bashaka tala bayanda la bazente. Zidikili kili disikili ya handa la bazota la bradasia. Zata kala pro daskata la brada santa. Zika la katala kadiskili ya handa la blede.

ubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sobhuti uqhubeke usize nabanye